0: bella fare ta. Tu ciò vuota mere, ne mix sham soltava. U shanki sham et ma, belli shanki sham lat. Benam kato va fene, ma shanki sham ba.
1: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

studio una pomeriggia. E io non si decrecchia. E studio una luce chiara.